Lampe scamendo, lampe adoprando, di babucendo, di lascatando, tutte le macchine robe, sarò, robe, sarò. Lampe scamendo, lampe adoprando, di babucendo, di lascatando, tutte le macchine robe, sarò, tutte le macchine robe, sarò, tutte le macchine robe, sarò.

0: Es gab Bassisten, die das balsamischer hinbekamen. Theo Adams Sache war die markige Autorität. Er im Paket gewissermaßen mit Tenor Peter Schreier, das war die 1A-Besetzung in so vielen DDR-Plattenproduktionen wie auch in dieser Zauberflöte mit der Staatskapelle Dresden unter Ottmar Suitner. So wie Adam und Schreier, die beiden gewesenen Kreuzchoristen, auch führende DDR-Reisekader waren, also ausersehen, das östliche Deutschland im Westen künstlerisch zu repräsentieren. Am besten Seite an Seite, wie bei einer Così fan tutte Produktion 1978 an der Bayerischen Staatsoper. Adam als Don Alfonso, Schreier als Ferrando.
1: E silenzio, che aspetto di tristezza, spirano queste stanze. Poverette, non han già tutto il corpo, bisogna consolarle. Infin che vanno i due credui sposi, com'io loro comisi a mascherarsi, pensiamo cosa può farci. Temo un po' per te spina, e la furba potrebbe riconoscerli, potrebbe rovesciarmi che macchine, vedremo. Despinetta!
2: Che botte!
1: Oh! Despina mia, di te bisogna freni!
2: Ed io niente ne dai!
1: Si vuol fare di me?
2: Ho una fanciulla, un vecchio come lei non può far nulla!
1: Alla piano e t'osserva!
2: Me lo dono!
1: Sì, se me cosa è buona!
2: E che vorrebbe, e loro il mio Giuseppe!
1: Sai che le due matrone han perduti gli amanti!
2: Lo so!
1: Lo piano, tutti i dimi di loro ancora tu sai.
2: Sotto
1: ora venze mai per consolarli un poco e trar come diciamo. Io de vecchio oro, tu ritrovassi modo da mettere la grazia due soggetto di capo. Che priene volà, c'è mi capisci? C'è una mancia per te di venti scuri, si li fai riuscir.
2: Non mi dispiace questa proposizione, ma con quelle buffone. Basta, potete, son giovani, son belli, e soprattutto hanno una buona borsa i vostri concorrenti.
1: Ah, poco quella che piace a voi, alle donne di giudizio. Li vuoi vedere?